pot, cling, cling, cling, è un traffico africano. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Solo lui il paradiso, sa come sei, è un clacson peruviano. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Pensa a me, pensa a me, pensa a me, che non so cosa fare.